0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: E quella volta tu sei andata sola con un biglietto ma di sola andata e mi hanno detto che chi cerca trova. Ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona. Forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola. Messo alla prova, io sto in cerca di te.